osservarla, bel suo sol di vendemmiare, nella cassa militare, fatto ciò mi cedo, poi i miei dritti e fate voi.

messaggere di me restano incantate. Per esempio la tedesca che portò il noto invito,

sia superba e tanto arredisci, e la mia cara prole a porrirli mennei. Folle, folle che sei! Ma non avrati così retito errore, impunito il tuo cuore, se non curasti del tuo prenze i pezzi, e alle mie voglie con pensieri indegni ti mostrarti.